Evati Jobe udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.